no, no, no, non è questa, no. No, no, questa no. Un po' di voltare qui. Queris. A chi asci? Asci, vamo là.